ndoda kukhenya Steve. Awona nezwa uhinzwa, bakatawona apo kapo. Ah, iwe kai. Zizi, basgona sei. Ai wakani, zvipamba sei. Kurukita sei koko. Sisi pori, murukuzgona sei. Sisi magi, murukupenga mudzokere. Bata ibaka daro.

andodza kukhedza Steve aurodaidzwa uchinzwa pakataura apo kapo aiwe kaiwe zizi basgona sei aiwa kani zvinofamba sei kurukita sei koko zizi pori muri kuzvigona sei zizi magi muri kupenga kuchidzoka here vataimbakadaro

0: zuri ma translation ancha zvitaure zvangu
1: ndamukate
0: ati mubate uone zvatinokuti tinokuita sei dai